papa ko ko bi ota eyin won ora gbagbe bo se sale so fe jini ni gboro sari da papa don so